0: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a 8.

0: con te.
1: Ultime notizie.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura alle elezioni in Brasile, il senatore di destra Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle presidenziali davanti al presidente uscente Lula da Silva. Bolsonaro ottiene il 47% dei voti contro il 45% di Lula, un risultato che ha smentito i sondaggi. Nessuno dei due raggiunge la maggioranza assoluta. La sfida si deciderà al ballottaggio del 25 ottobre. Ucraina, ieri visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz insieme alla ministra dell'economia Katherine Reich. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha detto Merz, mentre nella capitale era stato nuovamente colpito il ponte Nord. La visita all'indomani dell'avvertimento di Mosca a stranieri e diplomatici di lasciare Kiev in vista di nuovi e massicci attacchi aerei. Siamo pronti a lottare per il Donetsk, anche per un centesimo dell'1%, si legge in un comunicato del Ministero della Difesa di Mosca. Veniamo in Italia, delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Pioggi chiedono che sulla vicenda cali il sipario. Ospiti a Verissimo hanno ribadito che per loro Alberto Stasi resta il colpevole sulla base della sentenza definitiva. Se la nuova indagine della procura porterà un altro nome, hanno spiegato, ne prenderanno atto. Dopo 5 processi e 8 anni di procedimenti, il loro desiderio è che Chiara possa finalmente riposare in pace. Rita e Giuseppe Poggi hanno anche lamentato l'eccessiva attenzione mediatica sull'inchiesta. A Torino un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna di 32 con l'intenzione di ucciderla. La donna è riuscita a fuggire, a mettersi in salvo dai vicini portando con sé la figlia di un anno. L'uomo poco dopo si è tolto la vita gettandosi dal 10° piano. È la ricostruzione degli investigatori di quanto accaduto ieri nel quartiere Barriera di Milano, nella periferia nord del capoluogo piemontese. Sulla vicenda indagano i carabinieri impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione. La procura di Napoli Nord indaga sull'ipotesi di un incidente sul lavoro per la morte del 61enne Salvatore Calignano. L'uomo, secondo quanto riferito dalla moglie, stava effettuando lavori di manutenzione sul tetto di un capannone. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore dell'operaio. La moglie Carmela chiede giustizia e vuole chiarire perché il marito sia stato abbandonato per strada dopo essere rimasto ferito. Lo sport calcio, l'Italia torna a Bologna dove vanta un bilancio favorevole con 16 vittorie e 5 pareggi e appena 3 sconfitte per affrontare nuovamente la Turchia nella Nations League. Gli azzurri, reduci dal pareggio di Parigi contro la Francia, cercano punti importanti per la vetta del girone a 1. Situazione difficile invece per la Turchia di Vincenzo Montella, ancora 0 punti dopo 3 sconfitte, con un solo gol segnato e 8 subiti. Un nuovo KO potrebbe mettere seriamente a rischio la panchina dell'ex attaccante della Roma. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Ma buongiorno cari passeggeri, eccoci qua e è volato il fine settimana, cioè basta e si ricomincia con un po' più di umido, devo dire, quest'oggi, insomma una giornatina un po' particolare. Buongiorno da Ida Di Martino e da Gianni Sorrentino, che ritroviamo in regia quest'oggi fino alle 10, musica, chiacchierate insieme. Partiamo subito con Jovanotti, questa è la mia casa.

0: il tema è molto caldo, quello raccontato da Jovanotti. Certo, questa è una ballata dolce, romantica, il ritorno a casa, quindi agli affetti, ma qui, cari miei, la casa è diventata protagonista di manifestazioni, di situazioni molto diciamo critiche, soprattutto in Spagna, e quello appunto della casa ora è diventato un tema predominante nell'Unione Europea, perché crescono i prezzi degli affitti e anche delle case in vendita. Ne abbiamo già parlato anche la settimana scorsa, con case che sono sempre più difficili da trovare, quindi il tetto ai bed and breakfast, le case vacanza. E che cosa succede? Beh, per il momento in Spagna tutte le manifestazioni diciamo che probabilmente porteranno il paese al voto anticipato, però aprono un tema di discussione che è molto sentito, molto importante anche nel nostro paese. Non si trovano le case, quelle che si trovano sono con affitti veramente improponibili e soprattutto impossibili da gestire. E cosa bisogna fare? Beh, questa è insomma un, come dire, tra virgolette, una brutta gatta da pelare. 347 49 00 29 è il numero al quale potete già cominciare ad inviare i vostri messaggi. Intanto Giulie e Brescia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente con Julie e Brescia abbiamo dato il via, anzi stiamo entrando in punta di piedi in questo lunedì mattina che è appena cominciato.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Sono altro che Lucio.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro su Radio Kiss Italia. Grazie per i messaggi che stanno arrivando, li leggeremo, continuate pure ad inviarceli. Intanto, primo appuntamento della settimana con la rassegna stampa. I titoli del Corriere della Sera: Merz a Kiev, Putin bombarda, Zelensky dice gli Stati Uniti vogliono un trilaterale ad ottobre, l'appello alla pace di Mattarella, raid russo durante la visita del cancelliere tedesco, poi l'avviso: ci batteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. E la politica italiana, la legge elettorale, la maggioranza, la sfida decisiva. Meloni dice si va fino in fondo. Andiamo a centropagina, una brutta storia che arriva da Napoli, fotonotizia, l'operaio in agonia lasciato per strada, è morto in ospedale, la moglie chiede giustizia. E di spalla il caso Garlasco, stanchi, dopo 19 anni si sporca la memoria della nostra Chiara, i poggi in TV, il colpevole è Stasi. La Repubblica, battaglia per la casa in apertura, lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare ad elezioni. L'emergenza alloggi è globale, da New York a Berlino fino a Roma, in Italia 3 milioni in difficoltà. E poi raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte. E poi in Brasile le elezioni, Bolsonaro e Lula al ballottaggio. Intanto Bolsonaro batte Lula già al primo turno. Queste sono appunto le ultime notizie che stanno arrivando dal Brasile. E vediamo il Mattino, lezioni di pace in tempi di guerra, il presidente Mattarella ad Assisi per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, il suo sole possa illuminare il mondo e convertire le menti indurite dall'odio. E vediamo anche la foto del presidente della Repubblica che parla di un profeta né buonista né arrendevole. E c'è il rapporto shock dell'ONU: nel 2026 in Ucraina 15.000 vittime civili. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, che ha un approfondimento sugli immobili. L'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. Da Torino a Messina studenti e lavoratori spingono la domanda. Tra il 2018 e il 2025 crescita del 71,8% a 242.000 accordi all'anno. E centropagina sempre sul Corriere della Sera: controlli sull'ISEE, tagliati 5.000 assegni, l'INPS incrocia l'indicatore corrente con le banche dati in chiave antifrode. E vediamo le pagine locali. Repubblica, l'edizione di Napoli: Bagnoli verso America's Cup, completate le opere a mare, ultimati i dragaggi nella seconda metà di ottobre, la consegna ufficiale dell'area, pronti i primi hangar, il subcommissario Falconio di Chiara una iattura a bloccare i lavori. E c'è poi la storia che arriva da Caivano: l'operaio morto, la moglie accusa, era al lavoro, giustizia. E in basso ritroviamo il calcio: Allegri cerca la svolta con McTominay, Vivaio e De Bruyne, guasti da riparare della società in tilt. Il Mattino, la prima pagina di Napoli: Conocchia, il countdown, il mix salvi l'ex convitto, comitato di professionisti ed artisti, 48 ore per evitare la privatizzazione, complesso venduto all'asta ad agosto per 1 milione, per i periti ne vale 17 di milioni. E a centropagina invece regate, così migliorano i servizi al Salone di Genova, stima su trasporti e hospitality. E chiudiamo adesso con lo sport, vediamo la Gazzetta: Kimi prende più il mondiale, è vicino, secondo dietro Verstappen, ma Antonelli a Sepang va più 84, può essere iridato fra due gran premi, svista Ferrari, Hamilton terzo. E in basso: non fermiamoci più, c'è Italia-Turchia, vincere e confermarsi per cercare i quarti, Mancini con Scamacca, chiudiamo bene. E chiudiamo con il Corriere dello Sport, il titolo è dedicato alla nazionale: l'ora è giunta, Mancini per quota 7, Baldini vuole il pass, domani invece Malagò va ai voti. E per quanto riguarda l'Italia, 3 sfide, l'Under 21 si affida a Pisilli e alle 18:45. comunque chiudiamo con la Formula 1. Kimi, mani sul mondiale, in Malesia vince Verstappen, la Ferrari sul podio. Ed è tutto con la rassegna stampa di oggi. Domani puntuali per In Edicola, tra poco invece previsioni meteo con i colleghi di Trebbi Meteo.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La nuova settimana si aprirà con un po' di variabilità solo sulla Sardegna e sul basso Tirreno, ma senza fenomeni significativi, soleggiato il tempo altrove. Temperature stazionarie, un lieve locale aumento, comunque generalmente sopra media, venti sciroccali su Sardegna e Canali, settentrionale altrove, mari mossi, bacini occidentali, poco mossi gli altri. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi mai sarà di quello che mi sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrate.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
3: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 12 ottobre, Farchioni, olio extravergine di oliva, un litro, a 4,99 euro. Grana Padano, a soli 1,09 euro letto.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
6: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre, accendi la convenienza con il meno 70%.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
4: Ti prego, non andare via. Per un paio di occhi chiari, forse ora lei magari, sì, ma poi ti butta via. Via dalle mie mani, c'è un deserto senza.

0: Ah, se gira il karma, la canzone di The Colors.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: È stato sicuramente un oggetto culto degli anni 70, la lava lamp, la lampada astro, piccole sfere di cera colorate che fluttuavano in un liquido trasparente. Stanno ritornando. Anno 1978, signori, ascoltiamo un grande Antonello Venditti.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
6: E di interessi?
4: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
10: Che Festa!
9: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Grande Raffaele Gualazzi con Follia d'amore a Made in Italy di questa giornata. Signori, oggi che giorno è? 5 di ottobre, e allora sì, è arrivata l'ora. Scade infatti lo sconto sulle accise del gasolio di 6,1 centesimo al litro. Però sta di fatto che anche le accise sulla benzina, immagino, le accise, scade lo sconto sulle accise oggi 5 ottobre, però viene introdotto il cosiddetto allora le accise mobili vengono introdotte al posto di quelle dello sconto, entra in vigore il meccanismo delle accise cosiddette mobili, e secondo gli analisti del settore questo dovrebbe portare ad un risparmio almeno di 5-6 euro per noi automobilisti ogni pieno. Ora bisogna capire quanto costa un pieno con questi prezzi della benzina e del diesel, però sta di fatto che dicono che con queste accise mobili si potrebbe risparmiare fino a 5-6 euro per ogni pieno. E mi dicono, sempre rispetto a questa notizia, che stamattina pare che comunque i prezzi di benzina e diesel siano leggermente inferiori rispetto agli altri giorni. Voi cosa ne pensate? No, fatemi capire, perché la staffetta quotidiana del diesel e della benzina la facciamo noi con le vostre foto al 347 49 00 29. È vero che si sono abbassati i prezzi di benzina e diesel? Fatemelo sapere. Intanto questa bella canzone di Angelina Mann.

0: grande Pinuccio Daniele con Un Angolo di Cielo, tra poco un angolo della nostra redazione, anzi tutta la nostra redazione al completo, ci racconterà dei fatti più importanti di questa mattinata. Giusto il tempo di ascoltare anche Sal Da Vinci.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Ma certamente sulla scoperta questa mattina di una bombola di gas sotto il David in piazzale Michelangelo a Firenze. A dare l'allarme un'addetta ai servizi ambientali, l'area che è una delle mete turistiche del capoluogo è stata messa in sicurezza fino all'arrivo degli artificieri dei carabinieri che hanno rimosso la bombola. Non è stato ancora reso noto se fosse piena o esaurita. Andiamo in Spagna, dopo la bocciatura in Parlamento di due decreti sull'emergenza abitativa e le proteste scoppiate in tutto il paese, Pedro Sánchez ha annunciato lo scioglimento delle corti generali e nuove elezioni per il 29 novembre. Fonti di governo hanno comunque ribadito di voler garantire l'approvazione delle misure sulla casa in un nuovo decreto che verrebbe votato dalla deputazione permanente del Congresso entro 30 giorni. Brasile, al primo turno delle presidenziali, Flavio Bolsonaro ottiene il 47% dei voti contro il 45% dell'uscente Lula da Silva. Sovvertendo i sondaggi, Bolsonaro rivendica il sostegno di quasi 56 milioni di elettori. Lula riconosce il passo indietro, ma è convinto di poter recuperare al ballottaggio fissato per il 25 ottobre. In ballo i voti di circa 30 milioni di elettori che si sono astenuti. Ex Silva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta lo spegnimento degli altoforni entro il 28 ottobre, respinta dai giudici una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali di Acciaierie d'Italia e della vecchia società commissariata. Resta pertanto in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico a Taranto. Il 20 ottobre si discute il ricorso in Cassazione. Oggi a Stoccolma, con il premio per la medicina, si apre la settimana dei Nobel che nel 2026 celebrano i 125 anni. Domani sarà annunciato quello per la fisica. Tra i nomi indicati c'è l'italiano Federico Capasso, docente di Harvard. Seguono la chimica il 7 ottobre, letteratura l'8 e l'economia il 12 ottobre. Venerdì 9 ottobre si assegna il Nobel per la pace. Tra i candidati anche Francesca Albanese. Lo sport e calcio, oggi doppio impegno con le nazionali alle ore 18:15 a Pescara, under 21 di Silvio Baldini che ospita la Polonia. In palio la qualificazione diretta all'europeo di categoria. Per essere sicuri gli azzurrini devono vincere con due gol di scarto. Poi alle 20:45 a Bologna l'Italia di Mancini affronta la Turchia nella quarta giornata di Nations League. La squadra di Montella è ancora al palo e panchina a rischio per il tecnico italiano, mentre con una vittoria gli azzurri metterebbero al sicuro la permanenza in Serie A. In attacco con Kin indispensabile e più Esposito a riposo, dovrebbe toccare a Scamacca completare il tridente Cambiaghi e Vergara. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.

Vabbè, la ragazzone di Fabri Fibra e Pinguini Tatri sul Gleare, prima in Agramaro con Mentre tutto scorre. Noi stamattina abbiamo parlato anche di benzina, di queste accise mobili. Le accise mobili, dicono gli esperti, dovrebbero farci risparmiare fino a 5 euro, 6 euro per ogni pieno. Ma tu hai capito? 5, 6 euro per ogni pieno. Tonia che dice: ma queste accise ci hanno proprio acciso. Grazie, Tonia. Tina che invece: ma dove? La benzina stamattina dalle sue parti è addirittura leggermente aumentata, anche il GPL, da quello che mi sembra di capire, ha aumentato di qualche centesimo. Mentre arriva la foto dalla 268 di nostro amico, benzina 1,999, 2,15 per il diesel. E a proposito, su questa situazione di prezzi esagerati, perché sono prezzi esagerati, è inutile negarlo, perché fino a 5 anni fa eravamo giusto a 50-60 centesimi in meno per la benzina e per il diesel. Una compagnia di assicurazione ha fatto un sondaggio, ha detto una domanda secca a noi automobilisti: sareste disposti, in condizioni per farlo, sareste disposti a rinunciare all'auto per andare al lavoro o in generale per fare la mobilità utilizzando i mezzi di trasporto alternativi? Solo il 26% ha detto di sì, gli altri, il 70%, per questioni legate magari alla famiglia, al lavoro, invece no, non rinuncerebbero, nonostante i prezzi attuali di benzina e diesel, all'uso dell'automobile. Rivolgo la stessa domanda a voi: ma se avete la possibilità, rinuncereste all'automobile con questi prezzi della benzina, ma proprio definitivamente? 347 49 00029. Lui quello che si lamenta è Samurai J, eccolo qua.

0: Bravo Samurai Jay. Ossessione forse per il nostro amico Biagio e la bicicletta. Lui che è ciclista ci manda la fotografia, lui che sì che rinuncerebbe la macchina. Michelina che dici, e l'alternativa alla macchina dovrebbero funzionare i servizi pubblici. Quello sì, un altro tasto dolente.
1: Le cose

Ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

c'è, siamo sul linea di mezzo, vuoto che c'è, il grande classico di Raff, riveduto molto bene, ricantato molto bene da Laura Pausini, perché lei può cantare anche l'elenco telefonico, solo che non ce ne sono più di elenchi telefonici, ecco perché canta le canzoni degli altri, Laura Pausini. Ma amiche e amici, parliamo di questo caso di come lo possiamo definire? Ditemelo voi con un WhatsApp. Un cinquantenne, un lavoratore, è stato sorpreso a giocare a calcetto mentre era in malattia ed è stato chiaramente licenziato, addirittura pedinato da uno 007 per verificare il suo stato di salute. È stato il signore ha problemi di ansia per una sintomatologia ansiosa. Sta di fatto che è stato licenziato, però il giudice lo ha reintegrato e l'azienda deve pagare, deve pagare tutti gli stipendi che non gli sono stati erogati nel frattempo, più o meno 12 mensilità. Per quale motivo il consulente tecnico d'ufficio ha escluso che giocare a calcetto fosse incompatibile con lo stato di malattia e che fosse comunque tale da ritardare la guarigione. Quindi a questo punto possiamo dire che giocare a calcetto in uno stato di ansia è favorevole alla guarigione. Ma voi come la vedete questa notizia, no? Ditemelo con WhatsApp, per favore, e ditemelo, eh! No.

0: stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
0: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
0: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola.

0: questo era Acquario.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ritroviamo Loredana Bertè dal 1983. Questa canzone è dedicata al mare. E a quale mare si rifà? Quello della città marchigiana di Marotta, dove Ruggeri ha trascorso parte della sua adolescenza e dove ha composto il testo di questa canzone.

scrivere ai paparazzi, amico, scrivi al nostro numero 347 490 0029 per essere dei nostri, come hanno fatto Antonio Amadeus

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.

Joliet, Achille Lauro su Radio Kiss Kiss Italia. Per noi, beh, lo ha fatto per i suoi fan Joliet, li ha stupiti con un gesto veramente importante che non è da tutti. Lui è in giro con il suo nuovo singolo che si chiama Winner e ha deciso di fare una cosa, uso la parola operazione per intenderla, però insomma è un gesto, è un atto d'amore verso i suoi fan, un po' però posso dire copiata da Drake, perché questa mattina ne parlavo con mia fidanzata e parlavamo del fatto che Drake avesse fatto una cosa simile, cioè per il videoclip della canzone fare dei regali ai fan, dei regali che siano, per esempio nel caso di Drake, erano proprio dei soldi, erano anche la spesa al supermercato regalata. Improvvisamente Joliet cosa ha fatto? Ha attraverso una piattaforma che mette insieme i suoi fan e li fa in modo che siano una vera e propria community, si chiama la GFAM, la family di Joliet, ha raccolto un po' i desideri e i sogni che hanno questi ragazzi che lo seguono. A questo punto ha cominciato a girare queste riprese del videoclip con la consegna di questi regali, esprimendo insomma tutta la gioia. I vari fan sono comparsi all'interno del videoclip. Che cosa ha regalato? Due automobili a due ragazze, un motorino ad un ragazzo, una fotocamera ad un altro che aveva chiesto questo oggetto, anche un viaggio per 5 persone. Insomma, ha voluto, da Emanuele, firmandosi così, stupire davvero le persone che lo amano.

su Radio Kiss Kiss Italia con Sei la più bella del mondo. Vogliamo completare, perché è giusto che sia così, l'informazione rispetto ai regali che Geolier ha fatto col suo ultimo singolo ai vari fan. Ha anche regalato un calcio balilla all'associazione genitori oncologia pediatrica di Napoli, quindi è un gesto vissuto a 360 gradi. Adesso dai spazio ad Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: Non ho te, le ore piccole di Neffa su Radio Kiss Kiss Italia. Chiudiamo questa prima ora insieme con Luciano Ligabue.
1: Tutti ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di Ponentino, tiene

Ben ritrovati, quasi le 14. Buon lunedì con me, Sara Lotta, con Walter Gentile in regia. Official, non lo diciamo da un po', attenzione, si riparte, Francesco Renga.

0: tutta la vita.
1: Casini su Radio Kiss Kiss Italia, Marrakesh e Gwen in pausa pranzo con noi. Chissà Pier Ferdinando Casini cosa la dovevo dire questa cosa. In realtà hanno fatto una canzone su di... Vabbè, andiamo avanti tranquilli. Anzi, facciamo finta di non aver detto nulla. Amici, benvenuti, 14:06. Parliamo spesso dell'intelligenza artificiale e di tutte insomma le cose belle, ma anche le cose discutibili che ci sono in giro. Arriva la notizia degli eredi di Greta Garbo, che un po' insomma potrebbe avere dei risvolti etici discutibili, appunto. Greta Garbo che tornerebbe al cinema proprio come protagonista di un nuovo film, perché gli eredi hanno dato l'ok all'utilizzo della sua immagine. Cosa è accaduto? Intanto l'immagine di Greta Garbo tramite intelligenza artificiale è stata utilizzata per promuovere, per realizzare uno spot pubblicitario di un'azienda con la quale l'attrice aveva avuto grande contatto nella fase iniziale della sua carriera. Quindi forse questo Greta Garbo l'avrebbe accettato, non lo sappiamo. Però c'è da fare una piccola precisazione: l'attrice aveva scelto, in seguito anche ad un film andato male, aveva scelto di ritirarsi dalle scene all'età di 36 anni, una delle più grandi dive di Hollywood si allontana, abbandona lo star system proprio perché non ne vuole sapere più nulla, e fa in modo che la sua immagine non appaia, poi i paparazzi riescono comunque a fotografarla ancora. Questo significa che non voleva che la sua immagine fosse così pubblica. Oggi gli eredi dicono: siamo pronti a che si girino dei film con la sua immagine. È tutto un magna magna, cioè è tutta una monetizzazione ed è un po'

Tropico, perché mi sono innamorato di te su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio a Tobia, buon lavoro a te, grazie sempre per esserci. Manuel, vi ascoltiamo sempre da Zurigo, dice lui, un saluto da Antonio, Manuel, Juan, ho detto bene, chi lo può dire, e Medina, e baci anche a Francesca che ci ascolta mentre è al sole, le temperature sono ancora molto molto gradevoli, grazie, siete belli, cioè Eros Ramazzotti adesso per noi, Stella Gemella.

Sono i produttori Serena Brancale, The Colors, le voci Partenope su Radio Kiss Italia, 14:18 minuti. Amici, in pausa pranzo ogni giorno viviamo un momento speciale, quindi vi vogliamo ricordare che come sempre c'è questa possibilità. Scrivendo al nostro numero potete prenotare la vostra dedica alla radio. Chi è che volete sorprendere? Come si chiama e qual è il suo numero di telefono? Qual è il messaggio da consegnare? Le parole che avete da dire a questa persona? Ovviamente scegliete una canzone, fate per un istante i programmatori musicali di Radio Kiss Kiss Italia, mettetevi al posto di Sergio D'Amelio senza stipendio, però non mi dite niente. E a quel punto, quando siete pronti, scriveteci al nostro numero 347 49 00 29. Per chi avesse memorizzato il nostro numero e non riesce a scriverci, facesse questa piccola operazione: cancellare il numero ed aggiungerlo, memorizzarlo nuovamente su WhatsApp, perché ultimamente siamo in fase di aggiornamento e qualcuno ha ancora dei problemi a contattarci. Scegliete la data, oggi e nei prossimi giorni la consegna avverrà intorno alle 14:40. Vi ripeto il numero 347 49 00 29, vi aspettiamo.

0: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore, Andrea Sannino.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.

0: Zar, ti sento.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Non una semplice traccia romantica, ma racchiude una precisa genesi storica e concettuale raccontata dallo stesso Lucio Dalla. Torniamo indietro nel tempo, 1980, per i bellissimi. Questa è Futura.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Radio Chisquissi.

La sua novità Paparazzi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di tennis perché Novak Djokovic torna in finale a Pechino e lo fa anche grazie, per così dire, alla squalifica di Daniil Medvedev, perché il russo era sotto 7-5 5-3 con Djokovic che stava servendo per il match. In un momento di forte frustrazione, che cosa ha fatto il giocatore russo? Ha scaraventato con forza, ovviamente involontariamente lo possiamo dire, con la racchetta, la pallina che però è piombata e finita sull'occhio di uno spettatore che è subito stato soccorso e portato in infermeria. L'uomo ha lasciato l'impianto con le mani sul volto e poi ovviamente la gara è stata interrotta, con Medvedev che è stato immediatamente squalificato dal giudice di linea e Djokovic in finale. Purtroppo il russo non è nuovo a questi gesti, poi purtroppo quando ci va sotto un povero spettatore che non c'entra niente, la gravità naturalmente è maggiore. Speriamo nulla di grave per lo spettatore in questione. Intanto Francesco Renga, cambio direzione.

0: andare in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Lasciamene un po', Tommaso Paradiso, mentre si torna nel 1989 con Zucchero. Nietzsche che dice?
1: Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh, boh. Nietzsche che dice? Boh.

Genova e Napoli, passando per Bologna, dove l'Italia questa sera giocherà contro la Turchia alla quarta giornata di UEFA Nation League. E allora sì che ci vuole un fisico bestiale in queste situazioni. La canterà Luca Carboni in questo live di fine giornata. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me, Alessio Falanga, dal maestro Angelo Zella in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.

infatti non ne vuoi più dire, forse non li vuoi più dire.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua Privilege Card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
1: Che Festa!
0: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

vive alle generazioni.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: estivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.